0: Matemba Kasabani nengwa tingane
1: Boya no Matemba
0: Semnambiti
1: no
0: Matemba
1: Boya no Matemba
0: Kasabani nengwa tingane
1: Boya no Matemba
0: Semnambiti no Matemba Kasabani nengwa tingane
1: Boya no Matemba
0: Amu semnambi
1: Boya no Matemba
0: Amu no Matemba Kutwa
1: Boya no
0: Matemba Sagabana
1: Boya no Matemba
0: Amu semnambi
1: Boya no Matemba
0: Egu no Matemba
1: Boya no Matemba
0: Kasabani nengwa tingane
1: Yeah,
0: no,